stilando, tu ammi i vecchi, son modella. La marca pelle è un po' nina.